na marang amat tenung meriten ta cicit na rarandar ul ma dal kondruen marike ara india ngol mai oi oi ra ara kokoro tondreo mala cicit na marka perwala.